bolo julate bi mani bolo ro julate bi mani ala bolo mani mo ni sugo du kera yono aka sugo du fantanya